0: Intanto mia ragazza occupero la piazza, alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posare.
1: Vengo lentieri, mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

0: seccatura e soliti sospir. Foreste meglio a recarti in città presso tuo zio che si dice malato e gravemente.
1: Il suo mal non è niente, appresso il mio partire.

e i portenti infiniti son noti all'universo. E in altri siti. Bellezza por di uomini, ripara por di mali. In pochi giorni sgombero mio spazio gli ospedali. E la salute a vendere per tutto il mondo io può. Compratela, compratela, per poco ve la do. Compratela, compratela.

cuore, di copie delle cimici, o sempre distruttore, di cui certificati, autentici vollati, toccar vedere e legge a ciascheduno farò. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un setuagenario e maretudinario, nonno di 10 bamboli ancora diventò, di 10 o 20 bamboli fin nonno diventò. Per questo

nostre rughe incomode. Con esso t'ancellate, volete voi donzelle, belli sciavir la pelle, voi giovani galanti, per sempre avere amanti, comprate mio specifico.

Guardate il mio specifico, per pochi io vedo do. E nove pare al critici, sedici gli apocredici, gli asmatici, gli ossidici, gli esterici, figli medici, guariscetti, panichidi, le scafolle, rachitidi, e fino al mal di fegato, che modo divento.

pago per la posta da lontano mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No! 30? No! 20? Nessuno si sgomenti! Per mostrare il mio contento, dissi amico accoglimento, io mi voglio buona gente,

ecco qua, così stupendo, sì balsamico elisir, tutta Europa sa ch'io vendo, niente men di novelline. Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Moretto, musica!

0: mandato espressamente per mio bene quest'uom miracoloso nel villaggio della scienza sua voglio far saggio. Dottore, perdonate, per ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti, la mia saccoccia è di Pandora in caso.
0: Avresti voi per caso

0: che cosa? Voglio dire lo stupendo e le dir che le favore.
1: No, sì,
0: capisco, intendo.

0: in qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si

0: Silenzio! Silenzio! Fai silenzio! Silenzio! Oggi dispacciar l'amore è un affar geloso assai!
1: Oh!
0: Sicuramente è un affar geloso assai! In

0: bellissimo, la lezione di Giova, la lezione di Giova.
1: E ver la metto in opera, così per una prova.
0: Dunque,

0: Aha, va ben, va ben, così.
1: Ti posso vivere? Questo sia un mito. Ora non mi nascondere. Se non la vieni qua, va ben, ora non mi nascondere. Se non la vieni qua, che cosa trovo a ridere? Cosa trovo a ridere?

soldati madi la tua carreggia passione, che non vi lascia, non vuole salvare.

Poi che cantarvi a letta, uditemi, signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, e gusto.

la Nina Tondoliera e il Senator Tridenti. Marcarola due voci. Attenti.

0: qua il notaro che viene a compier l'atto di mia felicità.
1: Sia benvenuto.
0: Ti abbraccio e ti saluto, primo ufficiale reclutatore di bene.
2: Giunto il notaro, in marina viene.
0: Andiamo, mia bella Venere, ma in quelle luci tenere, qual vedo nuvoletta?
2: Sì, niente, se io non è presente con te, non mi parla, mi ha ben detto.
0: Andiamo a segnar l'atto.

0: Le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro? Sì, l'ho veduto.

0: idol mio, non più rigore, fa felice un senatore.
1: Voi qui, dottore?
0: Sì, m'han voluto a pranzo questi amabili sposi e mi diverto con questi avanzi.
1: Io son disperato, fuori di me son io, dottore. O d'uopo disse d'essere amato a prima di domani, adesso su due pie.
0: Cospetto, matto, recite l'elisir, il colpo è fatto.
1: E veramente amato sarò da lei.
0: Da tutte, io te prometto, se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine tosto un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volentier, mi piace giovare ai bisognosi. Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto, a me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo?

prendi seme, prendi ad esemplar. Sì, ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contarsi. Ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contarsi. Ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contar. Ho ingaggiato il mio rivale.

0: felicità, la gioia al mio comando, io distrillo il piacere, l'amor lambicco come l'acqua di rose. E quel che adesso mi fa maravigliar, nel giovinotto tutto portento è del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie, voi dite? Incredula, pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io nodo ogni mistura ed ogni cotta!
1: Ascolto, e al mio marino voi disse l'elisir!
0: Ehi, me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele!
1: Ehi, tu!
0: L'anguilla e sospirava senza una di speranza, e per avere una goccia del farmaco incantato, ve

innamorata, essa pure innamorata, ha bisogno del cuore, essa pure innamorata, innamorata, innamorata, essa pure innamorata, ha bisogno del cuore.

tempo, fino da presso, sulla testa. Tu sei cotta, io l'arco vinto, a quell'aria afflitta e mesta. Se tu vuoi, sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta, che domani guarì potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che domani guarì potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che domani guarì potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che domani guarì potrà.

0: vergini gli amanti, quasi parlano qui dal piede.
1: Sono di borgatanti, ancora sono i piedi.
0: Render voi gelosi e pazzi, non ne vedo per ragazzi.
1: E mi ha letto una diagine, tornare in tue nevasi.
0: Conquistar vorresti il ricco?
1: Del ricchezzino, un poco.
0: Un pochino, ma che sino?

Cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cenerini, cen

0: Madonna!
1: Brigoncella, questa bocca non ci perde, e non voglio spezzare, sì, ecco.

Eccola! Oh, quale accresce beltà l'amor nascente! A far l'indifferente si seguiti così, finché non viene ella a spiegarsi.

0: Sappiate che Nemorino è divenuto a un tratto il più ricco castaldo del villaggio, perché è morto lo zio.
1: Morto lo zio!
2: Io lo sapevo!
0: E io sapevo anch'io! Ma quel che non sapete ne potreste sapere, che questo sovraumano elisir può in un momento